0: Culto alle Miami di Scioponi, oh, viva le Miami di Scioponi. Ah, mecho mi bita costa. Scantuara. Stivovo 26 well cosi from Tembisa. Yo, one to beza, my brother.
1: Morning, Avi. Hai, ora ho potuto ancora sai mamma di colere tala, mi faccio camulana. Ehi, Avi. Nice show as always. Maro, si mosso shanguve, jubilee. Bye.

Khosa. Ye tate pole ga nete sinya pati ya rona maraona ntorka yetsang. Ro yemela ka mra bolo re kena pati ga vosho ke di after party ntate. Ah, khale go yemetse ntate. Birosa re iye ile ntate. Go jile ga tsebentse ke matamo di trateng tsa Jose. Ke banka for